Shebosi karababa yese. Shebosi karababa yese. Shia bondara bosika baba yese.